Eke hamanya namamma sara dehuma maeswari nimmalagi hanaramma amma amma.